cubano, boricua, cubano, boricua, cubano, boricua, cubano, boricua, cubano, boricua, cubano, boricua, cubano, boricua, cubano.

Cubano, boricua, cubano, boricua, cubano, boricua, cubano, boricua, cubano, boricua, cubano, boricua, cubano, boricua, cubano.